hii bao zimetukata. Chuma ndang, dera chuma ndang. Yetu nimerudishwa. Oi oi oi oi oi oi oi. Ai ai ai imetukata. Wa. Imekata. Mama.